0: dove nel suo sangue.
1: Influirsi i flussi, influire i sangue, influire i flussi, i flussi.
0: Influirsi i flussi,
1: influire prima i sangue, influire prima i flussi.

e sangue. I flussi, i flussi, i flussi, super esaltante. I flussi, i sangue.